0: Oremos. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, ins re pectoribus nostris tui nominis amorem, et presta ut in nobis religionis augmento, que sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, que sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistoli prime Beati Pauli Apostoli ad Corinthios, caput secundum, tema Annuntiavi vobis testimonium Christi crucifixi. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. As for myself, when I came to you, I did not come proclaiming God's testimony with any particular eloquence or wisdom. No, I determined that while I was with you, I would speak of nothing but Jesus Christ and Him crucified. When I came among you, it was in weakness and fear and with much trepidation. My message and my preaching had some of the persuasive force of wise argumentation, but the convincing power of the Spirit. As a consequence, your faith rests not on the wisdom of men, but on the power of God. Verbum Domini.
3: Deo gratias.
4: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
4: Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Quanto amo la tua legge, Signore. Sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani perché custodisco i tuoi precetti. Quanto amo la tua legge, Signore. Tengo lontano i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a istruirmi. Quanto amo la tua legge, Signore.